giù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Grande amore, ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. A complesso è questo Roma che ha il caffè opaco e scintillante, ma ormai in te tostata è tutta l'Africa e gli dèi, e si divertono e ridono in fondo

può darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno c'è chi non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che fan gli dèi. Si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.